0: RTBF,
1: la première.
0: La première.
1: Par oui dire ?
2: Oui.
3: Oui, oui.
0: Pascal Tison.
4: A parte il fatto che bisogna vedere quanto scade questi porto d'armi. Comunque.
5: Tra le strade saracene, mille chiese d'altri tempi, ci si incontra tanta gente, non da vivere per niente.
0: C'est un art.